0: Scusa, signore. Posso chiedere di cantare qualcosa per me?
1: Io?
0: Sì. Vuoi?
1: No, non so.
0: Conosci una canzone, qualcosa?
1: Fiorin Fiorello, l'amore bello vicino a tre.
0: Sì, come vuoi.
1: La più bella la porti via con te.
0: Sì, canta.
1: Fiorin Fiorello, l'amore bello vicino a tre. La più bella la porti via con te.